0: Gisella nel primo mattino di RTL 102.5. Checcone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, per chi non lo sapesse, Checcone è la nostra voce tra le strade di Firenze, taxi driver fiorentino, notturno chiaramente. Checcone, buongiorno, com'è la situazione a Firenze oggi?
1: Cosa vuoi sapere? Turisti, caldo, traffico, cosa vuoi sapere?
0: Tutte queste cose sono tutte presenti.
1: Quella peggiore è il caldo, cioè io ancora ci abbiamo 28 gradi, quindi sono le 5 e mezzo di mattina.
0: Ma lo sai che Firenze purtroppo
1: sì, ormai
0: terribile lì in una conca, un po' come Bolzano, fa sempre caldissimo.
1: Esatto.
0: Aspettavo che tu dicessi i turisti, però non l'hai detto giustamente,
1: no,
0: essendo
1: turisti,
0: un tassista. Dice, ma
1: fanno comodo perché è il mio lavoro, sì, chiaramente, ma ce ne sono un pochino meno perché... Calcola che a luglio c'è sempre una fase di flessione.
0: Vero.
1: Perché poi riparte agosto, settembre, ottobre, non so, quando ricominciano le vacanze anche per tutti, insomma.
0: Esatto.
1: Anche chiudono le fabbriche, chiudono questi posti qui, insomma.
0: Senti, però la notte è scivolata via liscia?
1: Scivolata via liscia tranquillamente.
0: Bene,
1: sempre
0: meno male.
1: Nulla di particolare stasera.
0: Tu ci hai inviato un vocale, puoi chiederci che cosa ci dicevi nel vocale? Puoi ripeterlo, per favore?
1: No, dicevo, se dopo domenica sera, che guarderemo anche noi la finale, insomma, tutti insieme appassionatamente, si poteva tornare a parlare di campionato, visto che lo stiamo ammazzando, mi sembra, no?
0: Cioè, allora, che con il tifoso della Viola, tifoso della Fiorentina, io immagino che tu abbia una certa voglia di ricominciare, dato quello che è successo lo scorso anno.
1: Come si dice, si ricomincia da zero.
0: Esatto, tutti a zero punti siamo. La Fiorentina sta facendo, tra l'altro, un mercato importante grazie al buon Paratici, se non sbaglio,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, sì.
0: Io volevo dire che la compagna di Paratici è meravigliosa, Pilar,
1: sì,
0: Foglia,
1: esatto.
0: Lì sono una coppia splendida. E quindi, insomma, sta facendo bene. Che cosa ti aspetti? Vuoi dire qualcosa?
1: Voglio dire niente, però bravo. Nell'anno del centenario magari qualche un piazzamento buono,
0: è
1: diciamo.
0: Vero. Tra l'altro è il centenario della Fiorentina, ma anche del Napoli.
1: Esatto.
0: Quest'anno sarà un bel centenario. Beh, noi lo festeggiamo con Allegri in panchina.
1: Allegria.
2: Bravo, hai capito bene.
0: Mamma mia. Vabbè. Checcone, ancora una mezz'oretta e poi a casa?
1: No, già sulla via di casa.
0: Ah, fantastico. Va bene.
1: Ti accompagniamo
0: a casa, ti auguriamo buon riposo. Grazie mille come sempre, Checcone.
1: Un abbraccione.
0: Un abbraccio a te. Ciao.

Never Really Over, Katy Perry su RTL 102.5, 39 minuti dopo le 5 del mattino. Oggi è sabato 18 luglio, amici, buongiorno ancora. Ci sono un sacco di persone che fanno gli auguri al piccolo Lucas, tuo figlio, che fa 13 anni. Tanti auguri, gli dedichiamo Bossa Nostra di Gaia.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell nella mattina di RTL 102.5. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Andrea, ciao.
0: Ciao, ciao Luca, buongiorno. 5.46 in questo momento, cos'è che stai facendo? Sei già in giro?
1: Sì, no, sto consegnando pane.
0: Allora buon lavoro naturalmente.
1: Tutta notte adesso lo consegno.
0: Ok, e fino a che ora sarai in giro Luca?
1: Dipende, dato che sono un artigiano, dipende. Quando ho finito.
0: Giustamente, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Parlavamo di compleanni perché oggi è il compleanno del figlio di Leo e volevi unirti a degli auguri però in generale. A chi?
1: Sì, a mio figlio che compie 20 anni oggi.
0: 20 sono importanti. Come si chiama tuo figlio?
1: Eric.
0: Tanti auguri, tanti auguri ad Eric, 20 anni. Come sono i 20 anni di tuo figlio Eric, Luca?
1: Bene, bravo ragazzo, studia tanto, fa l'università.
0: Che cosa studia?
1: Fa ingegneria aerospaziale.
0: Mazza della miseria, roba seria. Roba molto, molto seria. Poi...
1: Molto, sì. Forse domani lo vedo, perché siamo separati, allora okay. Forse domani torna a Torino e...
0: E lo vedi, no, gli fai gli auguri. Gli hai già preso qualcosa oppure per i regali vi mettete d'accordo in maniera diversa?
1: Soldi.
0: Già, base. Ma a 20 anni che cosa fai? Papà, che
1: soldi.
0: Che cosa ti regalo? Non ti regalo. Papà, fammi la busta. E abbiamo chiuso. Bene, bene.
2: Un bonifico.
0: Esatto. Molto più diretto e semplice. Va bene, guarda, Luca, noi facciamo gli auguri anche, anzi, tutta RTL fa gli auguri anche a tuo figlio per i suoi 20 anni.
1: Grazie, grazie.
0: Davvero meravigliosi. Luca, ti auguriamo una buona giornata e che tu la possa festeggiare insieme a tuo figlio.
1: Grazie,
0: un buon lavoro
1: anche a voi.
0: Grazie, grazie mille. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: dito nella piaga businessman su RTL 102.5 al 378-378-1025. Sempre a proposito di regalare fiori, Leo, con la tua proposta.
1: Sì.
0: Un po' buttata in avanti perché è presto. Ricordiamo, se non conoscete qualcuno, soprattutto una donna o un uomo, regalate subito i fiori per farvi notare, perché non è... forse un po' troppo.
2: Io l'ho buttata lì, no, pensando di fare, anche se ti dirò, guarda, a me i fiori non piacciono.
0: Ma che stai dicendo?
2: Ti giuro, io ho regalato, giuro, ci sono pochissimi fiori che mi piacciono. Beh, li ho regalati 2 o 3 volte nella mia vita,
0: Invece
2: compresa mia mamma, cioè tipo 2 o 3 volte.
0: Sempre. E ho avuto la fortuna di avere compagne che mi hanno regalato fiori.
2: Sì.
0: Bellissimo. Una volta, per sbaglio, ci scrive Alberto, ho preso dei garofani invece dei tulipani.
2: Sì, vabbè.
0: Ad una mia ex.
2: Come fai a sbagliare?
0: Mi guardarono come se stessi andando ad un funerale. Ora, i garofani sono splendidi. Sì. Tra l'altro, quelli legati al funereo sono i crisantemi, mi pare, giusto?
2: Sì, quelli
0: che
2: sì,
0: non sono neanche così brutti, io li trovo bellissimi, quindi anche regalarli, poi capisco che nell'immaginario collettivo siano legati a quella roba lì, però i garofani sono splendidi, secondo me.
2: Sai cosa piacciono a me?
0: Cosa?
2: A me piacciono i girasoli
0: bellissimi
2: e io i tulipani, il gelsomino e i tulipani, bravo. Io tulipani sono
0: sempre splendidi. Tulipani, considera che qui sulla gamba ho un tatuaggio che rappresenta la mia foto preferita della mia fidanzata, al posto della testa c'è un tulipano.
2: Oh.
0: Sì, bellissimo, me l'ha fatto una bravissima artista.
2: I girasoli ti piacciono?
0: Moltissimo. L'artista è la Bigotta, che saluto, famosissima. Siamo quasi in chiusura, arrivano i The Colors, questa è Karma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come dicevi fuori onda, Leo, è volata oggi. Perché? Mamma mia, velocissimo. Però, vedi, alla fine i cerchi si chiudono sempre. Abbiamo iniziato parlando d'amore. Di Mattia che si era innamorato a quanto pare di una ragazza, insomma gli piace una ragazza che ha incontrato in un negozio, noi gli auguriamo il meglio. Chiudiamo proprio con l'amore nell'aria, Love is in the air.

0: Love is in the Air, il disco di John Paul Young. Alle 6 del mattino abbiamo finito, quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille, Leo.
1: Quindi è finito, tutto finito?
0: Così, all'improvviso.
1: Non si può ricominciare
0: così
1: da capo, no?
0: Domani, ma non ci sei, quindi se ne poi con te se ne parlerà direttamente lunedì,
1: esatto.
0: No, lunedì mattina in realtà. Va bene, amici, grazie mille, Leo.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille a Diego per la regia video.
1: Diego Cresta,
0: hai ragione. Dopo di noi una nuova puntata di No Stop News. Abbiamo già Barbara Sala che prende il caffè e mangia un biscottino offerto da Leo, che era buonissimo, vero Barbara? Ah, molto buono, molto buono. Ah, ventagliata oggi? Ventagliata, evidentemente. Però non fa molto caldo qui dentro.
2: Sì, fa caldo.
1: Ma lei...
0: soffre, evidentemente.
1: Sì, esatto, soffre.
0: Si abbraccia così, tantissimo.
1: Sì.
0: Va bene, amici. A domani, ciao, buona giornata. Anche a Gamberale, in provincia di Chieti, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È sabato 18 luglio, prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori. È provato e ha pianto. Alberto Ciapparoni.
5: Mattarella ha graziato Minetti, anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito, ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Così Roggero e le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate. Tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, sui social, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
4: Il comando delle forze militari americane ha concluso nelle scorse ore una serie di attacchi per la settima notte consecutiva, colpite infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. L'Iran ha minacciato ritorsioni su vasta scala e gli Stati Uniti continueranno i loro raid. E un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo hanno dichiarato fonti russe. E adesso i mondiali di calcio, in attesa della finalissima di domenica, oggi alle 23 ore italiana, Miami si gioca la finale per il terzo posto. Paolo Pacchioni.
6: Di fronte Francia e Inghilterra, le grandi deluse dopo l'eliminazione in semifinale. Sarà l'ultima partita di Deschamps sulla panchina dei francesi, in arrivo c'è Zidane. Tuchel vuole invece rimanere CT dell'Inghilterra, ma è molto criticato e il suo posto sembra vacillare. E mentre i pochi biglietti rimasti per la finale arrivano a prezzi davvero da capogiro, Infantino si è inventato la conferenza a pagamento. Per andare a sentire le sue dichiarazioni di fine mondiale si dovranno pagare $70 a testa. Sarà lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro di Spagna-Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati, è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro una finale di Champions e una finale di Europa League.
4: Tra pochissimo Non Stop News con Barbara Sala, le anticipazioni sulla linea diretta. Buongiorno Barbara.
7: Eccoci qui, buongiorno amici. Allora, è la grande, grandissima stagione dei concerti, lo sapete, poi terminerà all'inizio di settembre, 1 di settembre, Arena di Verona, Power Hits Estate e Future Hits Live. Allora, ieri sera a Milano, Bad Bunny, è stato primo il turno di Bruno Mars, sold out in pochissimo tempo, le credo 10 date, ma per il prossimo anno a Roma di Vasco Rossi, e poi il grandissimo, straordinario successo di Ultimo giusto qualche settimana fa. Voi amici avete in programma di andare a qualche concerto quest'estate? Ci siete già stati? E il concerto più bello che avete visto nella vostra vita? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Ancora molto caldo questo weekend al centro-sud, con tempo in prevalenza soleggiato, qualche nuvola marittima tra Liguria e Toscana, mentre il nord è lambito da infiltrazioni più fresche, porteranno ancora dei temporali sparsi, soprattutto su Alpi e Triveneto. Temperature minime ancora piuttosto elevate questa mattina, oltre i 25-26 gradi al centro-sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Mattinata da bollino rosso, ci sono già le prime code in A1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente avvenuto tra Capo e Caianello verso Napoli, situazione analoga in A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano, 1 km di coda per chi viaggia verso Bari. Vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Amici della 103esima
11: cavalleria?
7: No, ondata di calore. Ah, okay. Qua io aspetto un po'. Qualche nuvola.
11: Come siamo a caricamento, batteria? Quanto?
7: No, al 100%, 100%, l'ho messo in carica ieri. Tra l'altro, questo c'ha il cordino piccolo e lo devo appoggiare sulla friggitrice ad aria e c'è la presa lì vicino. Capito? Mi è rimasto in carica un sacco di ore, adesso è al 100%. Esatto, adesso sa un po' di cordon bleu, capito? Adesso il ventilatore
12: è un'aria aromatizzata, così. Esatto. Amici, facciamo una colletta, un nuovo ventilatore per Barbara Sala, uno più potente, anche perché, diciamolo, hai creato un po' di competizione con il principe Giorgio quando hai sentito che ce l'ha anche lui.
7: No, più che altro è lui che se l'è preso perché ha sentito che ce l'ho io.
12: Sono
7: una trendsetter in qualche modo, hai cercato. Guardatevi le immagini del principino George a Wimbledon, perché sì, si pronuncia così, no? A Wimbledon, durante, credo, la finale, con un ventilatorino portatile bianco praticamente uguale al mio. Ma in ogni caso, signori, non siamo qua per fare le televendite dei ventilatori, ma per condurre una trasmissione giornalistica.
12: Buon a sapersi. Buongiorno amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dall'autoradio, perché questo lo sappiamo, weekend magari di partenze per tanti di voi. Buongiorno Dario Vanacore.
11: E buongiorno, l'abbiamo già salutata Barbara Sala, nuovamente. Buongiorno. Salutiamo anche i colleghi della regia e ci proiettiamo verso i concerti, perché ieri all'Ippodromo La Maura di Milano c'è stato il concertone di Bad Bunny, quasi 80.000 persone che si sono riunite e hanno animato con uno spirito latino la location, e proprio di questo vogliamo parlare, dei concerti del cuore, quelli che ci sono rimasti dentro e che ci portiamo gelosamente custoditi nei ricordi, i prossimi concerti che vi aspettano o anche i più recenti, l'ultimo concerto che siete andati ad ascoltare, che vi sia piaciuto oppure no.
12: Sì, hai citato l'ultimo concerto, mi viene in mente proprio ultimo, perché poi lo sappiamo che l'estate più che mai forse è la stagione dei concerti. Si è parlato del giubileo di Vasco l'anno prossimo, insomma ci sono una serie di appuntamenti sicuramente molto interessanti. Diteci la vostra allo 02 25 15 15.
7: Se avete comprato qualche biglietto, siete già stati, oppure un ricordo di un concerto in particolare. Vi aspettiamo tra pochissimo anche con i messaggi al 378 378 1025.
12: E intanto noi facciamo un saluto speciale ad Exquisa e al suo formaggio spalmabile fresco cremoso.
11: Il fresco cremoso Exquisa è per voi che amate il gusto semplice e genuino del buon latte fresco, per voi che lo scegliete perché senza conservanti e senza OGM,
7: e per voi che lo provate e capite subito che è buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa. Vi aspettiamo in linea diretta 02 25 15 15. Partiamo intanto con la musica, Achille Lauro e la sua Città degli Angeli.

0: È la nuova di Achille Lauro, si intitola La città degli angeli. Alle 6:13 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Chissà in quanti di voi hanno avuto la fortuna di andare a vedere poi un live di Achille Lauro. Di questo si parla questa mattina, i concerti dell'estate, i concerti che ci aspettano più in generale, i concerti che abbiamo visto e che ci hanno fatto emozionare, che ci ricordiamo questa mattina allo 02 25 15 15. C'è il primo ascoltatore. Buongiorno Carmelo.
1: Carmelo?
2: Pronto?
1: Eccoti, sei tu?
2: Sì, sono qua, scusami, ho dovuto spegnere
1: bravo.
2: La macchina e stare tranquillo.
1: Bravissimo.
2: Anche se sono al lavoro, due minuti non cambia niente.
1: Hai ragione. Allora, di dove sei?
2: Sono di Torino, ho già chiamato altre volte per altre cose, altri argomenti.
0: Vabbè, ci fa piacere sentirti, Carmelo. Vai, bene. Concerti.
2: Allora, parlavo con il vostro collega che io sono un po' vecchietto, sono del 70, quindi ho un ricordo bellissimo dell'87, del primo concerto in Italia di Madonna. Ai tempi Madonna era, adesso Madonna è ancora un'icona, ma nell'87 era il suo massimo splendore, nel senso che gli dicevo appunto che si parla di Taylor Swift, dove la gente va con le tende fuori ad aspettarla. Ma non immaginate cosa c'era in quel giorno lì, in quei giorni lì a Torino per il concerto di Madonna, nel senso che l'hanno fatto in diretta sulla Rai, ne parlavano tutti. È stato da quel concerto ha fatto poi lei un DVD che si chiamava Ciao Italia. È stata una cosa veramente memorabile, penso che quelli della mia età se lo ricordano tutti, anche quelli che non amavano Madonna, perché è stato seguito da tutti, nel senso che proprio tutti hanno seguito quel concerto.
1: Uh-huh. Io ero una bambina, ricordo molto bene l'hype che c'era, cioè la grandissima attesa e come veniva pompata questa diretta, anche perché dovete immaginare anni 80, TV di Stato, cioè voglio dire, c'erano quanti canali c'erano? Sei canali?
2: Quattro, cinque canali
1: al massimo, voglio dire, non è la televisione di oggi. Quindi immaginatevi la Rai che mandava in onda il concerto. Non ricordo se fosse in diretta o registrato
2: in diretta. Ce l'ho registrato.
1: E il nome del DVD Ciao Italia è perché lei a un certo punto, quando sei lì sul palco, disse Ciao Italia, è tutto un boato pazzesco, e quella roba lì è passata poi alla storia, è diventata iconica il suo saluto e la risposta poi dello stadio. Quindi sì, è storia della musica davvero questa, è bravo che l'hai ricordato, Carmelo.
2: Va bene,
1: grazie.
2: Io ho continuato le orme, ho speso parecchi soldi nei concerti di Madonna, perché li ho visti tutti, ho visto qualsiasi tour, ho visto i tour fuori dall'Italia, quelli che non sono venuti in Italia, ho speso, adesso ai tempi non c'erano questi Prato Gold, sai, adesso per prendere diciamo la zona Vogue VIP di lei si fa pagare tanto, sta stronza. Mi spiace dirlo veramente.
0: C'è stata un'interferenza senz'altro, Carmelo. Figurati.
2: 500 euro per essere sotto, per vederla un pochettino bene.
1: Ma non è solo
2: bene.
1: Lei, pensa. Vabbè. Perché poi voglio dire, 500 euro per Madonna, uno dice, caspita, è Madonna. E sono gli altri che non sono al suo livello, che ne chiedono 4,50, che sono ancora più così di lei. Ciao,
0: vabbè,
1: Carmelo.
0: Una star, dai.
1: No, appunto, per quello dico, cioè, lei ci sta che chieda quelle cifre lì, sono gli altri, no? Che più qualche trapper così che dice, ma come ste cifre? Ma chi sei? Sei mica Madonna, appunto. Va bene, Carmelo, un abbraccio, ciao,
2: buona giornata. Buon lavoro.
1: Ciao. Settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari. Secondo il centro di comando statunitense, l'Iran ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain.
0: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo, in una struttura del penitenziario milanese definita a regime ordinario, è molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto.
1: Si terranno martedì a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, morto ieri all'età di 91 anni. Il leggendario allenatore nel 1985 portò l'Hellas a Verona allo scudetto. Nato a Milano, nella sua carriera ha allenato anche Inter e Genoa.
0: Infine Infine il calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23, ora italiana Francia-Inghilterra, domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Arriva la viabilità.
3: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, mattinata da Bolino Rosso. Per le tante partenze ci sono già le prime code in A1 Milano-Napoli, 4 km per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione di Bologna, mentre troviamo 2 km di coda per incidente tra Caglianello e Capua per chi va verso Napoli. Situazione analoga in A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano, 1 km di coda per chi viaggia verso Bari. È tutto, un buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra, le 6:19, non stop news, RTL 102.5. E a proposito di concerti, segnatevi questa data perché l'abbiamo detto, l'estate è la stagione forse privilegiata, e beh, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: Eh sì, sentite un po', tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast veramente pazzesco e la lista ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari Dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e anche Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, non aspettate che poi non li trovate più, le prevendite sono già aperte, andate subito su ticketone.it e riservate i vostri biglietti. È un po' una tradizione di fine estate, no? Il concerto che riassume un po' tutte le canzoni che ci siamo portati dietro per luglio e agosto, le celebriamo insieme all'Arena di Verona.
0: Eh sì, una di quelle emozioni che poi magari racconteremo all'interno di una linea diretta dedicata ai concerti come quella di questa mattina, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth.
1: Sì? Sì, bene.
0: Perché quel TH lì, capito? Perché prima io dicevo che Wimbledon in realtà non si pronuncia così.
1: Wimbledon.
0: Una roba così proprio brutta anche da sentire. E il TH in inglese è complicatissimo. Sta roba di mettere la lingua tra i denti. Non è come dirlo, capito?
1: Che bella immagine. Vi invito ovviamente a collegarvi in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Barbara Sala, sei bellissima. Però la cosa su cui riflettevo è che in realtà in questi casi basta essere veloci, no? Cioè, perché stare lì ad

0: indugiare.
1: Hai ragione, ma si potrebbe anche eliminare Wimbledon e no, si potrebbe anche eliminare Charlie Puth dal disco di Wiz Khalifa.
0: No, assolutamente punto. Lo salutiamo e chissà quanti amici magari collegati sono andati anche a sentire un loro live. Di questo si parla questa mattina, di concerti. 02 25 15 15 Sabrina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Senti, noi stavamo dicendo in fuori onda, così per darci un po' un respiro internazionale, ti piace Sabrina?
2: Oh, Sabrina, yes.
1: Ok, bravo, well done. Oh. Ok, Sabrina, where are you from, Sabrina?
2: I come from Livorno.
1: Oh, Urca. Ti salutano gli amici di Pisa, comunque.
2: No, grazie.
1: Com'è che si dice meglio un livornese alla...
2: meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, ma adesso è cambiato, è meglio due morti in casa che un pisano all'uscio.
1: Mamma mia, questa rivalità che va avanti da
2: poi ci vogliamo bene, alla
1: sì,
2: fine.
1: Sì, lo so, è una roba così gogliardica che va avanti da quale secolo? Avanti Cristo, tra l'altro.
2: Sì.
1: Allora, Sabrina, il tuo concerto?
2: Allora, quest'estate ho fatto il bis, ho fatto Achille Lauro e Tiziano Ferro.
1: È vero, c'è stato anche il ritorno.
2: Allora, Tiziano Ferro perché non potevo tradirlo, mi sembrava di tradirlo, no? Io ormai l'ho sempre seguito, quindi prendendo Achille Lauro non potevo prendere Tiziano Ferro, quindi insomma...
0: Bene, e senti,
2: quindi una a San Siro, una all'Olimpico.
0: Come sono andati?
2: Beh, sono andati benissimo. E vabbè, Achille Lauro era un po' una sorpresa, no? Perché comunque era un'incognita, diciamo, a San Siro. Poi insomma è stato un bellissimo spettacolo. La cosa buffa è stata quando siamo andati a San Siro, a Roma, che visto adesso ci sono i super ospiti, no? Nei concerti, quindi sono tutti a sorpresa, quindi a Roma si pensava ci fosse Giorgia, come poi c'è stata, però nel mezzo del concerto è apparso Achille Lauro, quindi insomma Tiziano Ferro con Achille Lauro super ospite è stato top.
1: Per te bingo a questo punto, eh?
2: Poi io è stata la cosa comica che mi sono girata verso mio marito, che io ero in estasi, e gli dicevo, ma capisci cosa sta succedendo? Lui mi ha guardato e mi ha detto, però l'avessimo saputo si evitava di andare a Milano. E quindi la magia lì è finita subito.
1: Ecco, perché voi sbagliate a portarvi dietro gente che non apprezza, capito?
2: È vero.
1: Bisogna lasciarli a casa, gli preparate qualcosa da mangiare, gli lasciate dell'acqua fresca.
2: Tutto.
1: E li lasciate a casa, sti mariti, che non apprezzano Achille
2: Lauro. Non apprezzano, è vero.
1: Bene, molto bene. Quindi, allora, tu praticamente al prezzo di un biglietto ne hai visti due, no? Sia Achille Lauro che Tiziano Ferro. Guarda, rimanendo nella scia un po' English, do gusties make one, direi.
2: Giusto.
0: Benissimo, Sabrina, grazie per essere stata insieme a noi.
2: Thank you to you. Bye bye.
0: Una buona giornata, a presto.
2: Grazie a voi, grazie, ciao.
1: Messaggio vocale, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, Giorno. Fabrizio dalla provincia di Torino. Era il 1997 e io ricordo con tantissima emozione a Reggio Emilia il concerto, il mio primo concerto degli U2. È stata una cosa incredibile. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Questo è il nostro omaggio, cioè non è che sentiamo la canzone degli U2, era l'omaggio al nostro amico, perché se la merita, perché gli U2 è un po' che non li sentiamo, no? Non so se perché non arrivano in Italia o perché non stanno facendo più live, però insomma ha fatto bene il nostro amico citarlo e Leo insomma farcene ascoltare pochissimi secondi. I vostri concerti più belli, quelli di cui avete preso i biglietti, quelli che siete andati a vedere quest'anno, allo 02 25 15 15. Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
0: È convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, ieri ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha detto ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicol Minetti si metta una mano sulla coscienza.
1: È morto all'ospedale di Savona il 15enne che giovedì sera era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno, a Luna Park, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura.
0: Si terranno martedì 21 luglio a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, morto ieri a 9